forse qualcuno domani dimenticherà. Alla porta di casa una luce dimenticherà. Accesa alla notte e accesa anche al giorno che arriva. Accesa alla notte e inutile al giorno che passa. Che una luce di giorno è accesa soltanto a chi guarda. Qualcuno domani dimenticherà. Alla porta di casa

forse qualcuno domani dimenticherà. Alla porta di casa il suo nome dimenticherà.